0: closed.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra

this together. È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento come fatto ieri, lo facciamo anche oggi, ma in tutta la settimana. Questa è la settimana dedicata al best of di domenica. Oggi riascoltiamo la puntata di martedì 19 maggio.
3: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti, e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro. Invece in altri posti, in altri ambiti, i robot, no, vengono richiesti. C'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante. Non si parla di macchine che eseguono compiti, ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi. E il punto non è più se succederà, ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata, ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda: non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare solo noi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 11 agosto torna come sempre l'angolo delle stelle, il nostro oroscopo. Ariete, cercate di distrarvi da un problema assillante. Toro, sfruttate nel migliore dei modi le proposte odierne. Gemelli, non tutti gli avvenimenti della giornata vi saranno graditi. E Cancro, siate pazienti con le persone che incontrerete. Parliamo agli amici del Leone, con il favore degli astri avrete la possibilità di concludere un affare molto vantaggioso. Vergine, invece, dividete con equilibrio la giornata tra i vari impegni. Bilancia, un piccolo malumore consiglia di rinviare decisioni importanti. E per quanto riguarda lo Scorpione, rivedrete una persona che non incontravate da molto tempo. Sagittario, instaurate contatti cordiali con le persone che incontrerete per caso. Capricorno, avrete di fronte una giornata complessivamente positiva. E poi invece dobbiamo dire all'Acquario che potrete notare sintomi di miglioramento, anche se poco grandi, nel senso un pochettino modesti. Pesci, e qui concludiamo, giocate con attenzione le vostre carte e probabilmente ce la farete, siamo molto fiduciosi. Anche per questo 11 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno e come. Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo. Vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E c'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri.

0: Prima la struttura cambia il paese che invecchia, no? È sempre più velocemente, lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro, un futuro con meno giovani.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale ed è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Lo riferiscono i media locali, ma secondo la stima USA potrebbero esserci fino a 1000 vittime, in tanti anche bambini sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza. Coprifuoco nella notte, militari per le strade per evitare saccheggi. Al momento non risultano italiani coinvolti. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ha poi assicurato che il suo rapporto con Benjamin Netanyahu rimane ottimo nonostante il premier israeliano abbia respinto l'ultima proposta statunitense per Gaza. Gli attacchi russi in Ucraina della notte hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, una ventina anche i feriti. Esplosioni nella capitale Kiev e una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite in un raid ucraino con droni contro la regione russa di Voronezh. L'attentato a Siegfried Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore ed ex editore, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22.31, mentre Zane Weir ha chiuso al secondo posto con 21.32, aggiudicandosi l'argento. Male la 4x400 mista con l'Italia sesta, così come non è andata bene la finale dei 100 per Zainab Dosso, solo settima, gara vinta dalla britannica Hunt. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti e in serata la finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico transcontinentale. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso, davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, no? Dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti. Per questo i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta, ma non basta. Serve cambiare proprie abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce, ma quanto sei presente mentre guidi. E oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo un po' più lenti.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Mac.
1: Questa su The Meg è la settimana dedicata al nostro best of. Abbiamo riascoltato la puntata di martedì 19 maggio. Appuntamento a domani, fate bravi, ma non troppo.
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appunto che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno. Nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli, formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini e bike in sharing. Si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la

0: Bandiera dell'Associazione Combattenti e reduci un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, al quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità e gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, ben ritrovati anche oggi, martedì 11 di agosto, qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti insomma per cominciare questa nuova puntata insieme, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio, nei prossimi giorni e naturalmente anche nelle prossime ore.

0: 11 agosto torna come sempre l'angolo delle stelle, il nostro oroscopo. Ariete, cercate di distrarvi da un problema assillante. Toro, sfruttate nel migliore dei modi le proposte odierne. Gemelli, non tutti gli avvenimenti della giornata vi saranno graditi. E Cancro, siate pazienti con le persone che incontrerete. Parliamo agli amici del Leone, con il favore degli astri avrete la possibilità di concludere un affare molto vantaggioso. Vergine, invece, dividete con equilibrio la giornata tra i vari impegni. Bilancia, un piccolo malumore consiglia di rinviare decisioni importanti. E per quanto riguarda lo Scorpione, rivedrete una persona che non incontravate da molto tempo. Sagittario, instaurate contatti cordiali con le persone che incontrerete per caso. Capricorno, avrete di fronte una giornata complessivamente positiva. E poi invece dobbiamo dire all'Acquario che potrete notare sintomi di miglioramento, anche se poco grandi, nel senso un pochettino modesti. Pesci, e qui concludiamo, giocate con attenzione le vostre carte e probabilmente ce la farete, siamo molto fiduciosi. Anche per questo 11 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: ci torna questa sera a partire dalle ore 21 a Cafornera, nel piazzale del campo sportivo, quella che è la rassegna teatrale estiva Teatro nelle Frazioni. Stasera spazio al Teatro dei Pazzi con Acqua Matta.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Amici, e domani mercoledì 12 agosto, occhi puntati verso il cielo, perché a Jesolo arriva uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi dell'estate. Pensate che sulla terrazza panoramica del J-Museo, quindi al quinto piano, si potrà infatti seguire quella che è l'eclissi di sole, accompagnati proprio dagli esperti di Pleiadi all'interno di quelle che sono le iniziative della mostra Moon tra Terra e Spazio. E c'è un dettaglio poi che renderà questa location davvero speciale, perché il sole proprio durante l'eclissi sarà molto basso sull'orizzonte e da quella terrazza quindi si potrà osservare quella che è la laguna di Venezia con una visuale decisamente più libera rispetto alla spiaggia. L'eclissi inizierà alle 19:27, mentre il momento clou arriverà alle 20:18, quando la Luna coprirà il 92%

10%, pensate, del diametro del Sole. Quindi il nostro astro sarà ormai appena 2 gradi sopra l'orizzonte e 3 minuti dopo il fenomeno terminerà praticamente insieme al tramonto. L'appuntamento quindi è sulla terrazza dalle 19 con occhiali certificati per osservare il Sole in sicurezza. Ecco, questa è una cosa importante, spiegazioni scientifiche ma anche osservazione guidata. E pensate che dalle 19.30 ci sarà anche il collegamento con la diretta nazionale del INIF che seguirà l'eclissi totale dalla Spagna. Dopo l'eclissi si resta con il laser all'insù fino alle 21, quando sarà possibile osservare anche il cielo serale. Insomma, mercoledì sera a Jesolo c'è uno spettacolo che non arriva né dal palco né dalla spiaggia, ma in questo caso arriverà direttamente dal cielo. Tutte le info e i dettagli su moonjesolo.com.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web in questo martedì 11 di agosto insieme a me, insieme ad Ale. Quando a questo punto insomma torniamo anche a parlare di musica dal vivo, lo facciamo perché questa sera a partire dalle ore 21 in Piazza Milano a suonare e ad esibirsi saranno i Fly Mode.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro

Amici, diciamoci la verità, insomma, inutile volare bassi, girarci intorno. Jesolo si conferma davvero ancora una volta uno dei punti proprio di riferimento per quanto riguarda la musica live in Veneto. Ci aspetta una stagione di grandi appuntamenti al Palazzo del Turismo e tra i primi nomi già annunciati c'è innanzitutto Luciano Ligabue, che il 12 settembre arriverà a Jesolo per quella che è la data zero del nuovo tour nei Palazzetti, insomma, un concerto speciale che apre ufficialmente quello che è un nuovo capitolo live del rocker di Correggio. Non finisce qui, tra le altre cose, perché pochi giorni dopo, il 17 settembre, Jesolo accoglierà ancora una volta Giorgia e Fiorella Mannoia, poi il 6 ottobre. Due serate che porteranno quindi sul palco del Palazzo del Turismo alcune delle voci più amate della musica italiana. Ampliando un po' gli sguardi, gli orizzonti, Jesolo sarà anche il punto di partenza di quello che è il nuovo tour di Tedua, atteso il 21 gennaio, proprio con la sua data zero, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nei grandi live nazionali.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo

Piazza Brescia, lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, mercoledì, sempre qui su Radio Jesolo Web.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Bene. 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno. Nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini e bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci, un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al comitato d'intesa cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, al quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità e gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Buon martedì ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come potete sentire, la mia voce, Alessandra Bellotti, è quella che vi accompagnerà durante questa puntata di Best Of, così come tutta la settimana, insieme anche a quella di Alessandro del

0: nostro halo. Quest'oggi torniamo a quel momento in cui, grazie alla rubrica La storia mai raccontata, storia segreta che solo il nostro halo può raccontarci perché ha delle fonti segretissime per chi non lo sapesse, parleremo della storia di Ulisse. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente questa puntata di oggi con qualcosa che sa di...
2: storico.
1: Bravo, non mi veniva il termine, non volevo
2: epico,
1: dire
2: anzi,
1: epico,
2: perché...
1: bravo, mamma mia, incredibile, questo uomo mi legge nel pensiero.
2: Incredibile.
1: Allora, dillo tu perché io me ne vergogno, vai.
2: Sì, allora, io racconto sempre, grazie alle mie fonti che, insomma, continuano anche in questo 2026 a regalarci perle di storia.
1: E a rimanere
2: storia.
1: Segrete.
2: Sempre, non posso svelare i nomi, un giorno lo farò forse, ma poi sparirò. Quindi
1: no,
2: sarà una scelta
1: no.
2: forte da parte mia. Comunque ci porta questa fonte di oggi non solo nella storia, ma proprio nell'epos. Nell'epos, ovvero nel racconto epico, che questa volta riguarda Ulisse. E leggendo, cito la fonte.
1: Certo,
2: ricevuta,
1: tu sei sempre sicuro che è tutto vero.
2: Ma
1: tutto.
2: Scherzi,
1: okay,
2: lo capirai illustrandoti questa storia mi hai raccontata.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Dopo anni di peregrinazione, sì. Ricomincio. Okay, dopo vai. Anni di peregrinazioni,
1: okay,
2: Ulisse riceve in dono da Atena una bussola magica per tornare finalmente a Itaca. Sappiamo la storia, no?
1: Sì.
2: Lui che naviga per anni, Penelope che lo aspetta. Ma la bussola, invece di indicare il nord, decide di comportarsi da diva. Ulisse la consulta e chiede: mostrami la via di casa. La bussola risponde: Itaca? Troppo provinciale. Io punto solo verso Mykonos, dove c'è più movida. I marinai, confusi, iniziano a seguire la bussola e si ritrovano in una festa con danze e uzzo. Ulisse, esasperato...
1: Che cos'è uzzo?
2: L'uzzo è una bevanda tipica, un amaro, okay, tipico, un po' la sambuca sembra.
1: Questo conosce anche gli amari del passato.
2: Ma anche io.
1: No,
2: ah,
1: tu,
2: no, ah, pensavo
1: tu.
2: Ulisse.
1: No, questo, okay, no. Tu, questo.
2: Beh,
1: tu.
2: L'uzzo è molto buono. Ulisse, esasperato, urla: sono Ulisse, il più astuto dei greci. La bussola replica: astuto sì, ma senza di me sei solo un turista smarrito.
1: Vero, vero.
2: Alla fine Ulisse capisce che non può vincere contro l'ego della bussola. Così inventa un trucco. La mette davanti a uno specchio e la bussola vanitosa rimane incantata a guardarsi. Approfittando della distrazione, Ulisse guida la nave verso Itaca, ma sbaglia di nuovo rotta e finisce a Capri, dove fonde il primo chiosco di limoncello della storia.
1: Incredibile che non ci giungono queste notizie. Cioè, la nostra vita è una menzogna.
3: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità batte con AIA.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata, il nostro Alo oggi ci ha parlato di Ulisse e la bussola vanitosa. Vi ricordo che non è niente inventato, anzi, fonti segretissime ci mandano questi documenti, reperti di storia e di

0: regia quasi
1: scritto, certo, scritto direttamente da Omero in persona.
0: Certo, certo, abbiamo anche il diario di Ulisse, ma non ve certo. lo possiamo insomma no. così.
1: Un sì. giorno forse.
0: Un giorno forse, andiamo però
1: da Antonella.
0: Ciao Anto.
1: Ciao Anto, povera Penelope che nel frattempo aspettava e nel frattempo Ulisse a bere limoncello.
0: Come nella vita di oggi, uguale.
1: Non solo, sì, ci sono questi uomini che vanno nei bar e fanno aspettare le proprie mogli bevendo, giocando a carte. E poi ci scrive Mauro.
0: Sì.
1: Io sto con la bussola. Vuoi mettere la tranquillità di Itaca con la movida di Mykonos?
0: Beh, penso se Ulisse fosse sbarcato a Mykonos
1: e fosse diventato il nuovo Sasà,
0: fosse,
1: il nuovo
0: soprattutto
1: vocalist, fosse.
0: Fosse.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, il manuale di sopravvivenza, perché dobbiamo continuare a sopravvivere in questa vita afosa, soprattutto in questi giorni caldi di agosto. Forse qualcuno di voi è in ferie, però tra poco parleremo di come sopravvivere al capo, soprattutto se non siete ancora andati in ferie. Tra poco.
0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza. Oggi impariamo dal nostro Alo, perché c'è solo da imparare, come sopravvivere al proprio capo.
2: Sì, perché oggi affrontiamo una creatura mitologica, appunto il capo. Non importa che tipo sia: motivazionale, distratto, ansioso, iperattivo o ti ho mandato una mail alle 23:59 perché non hai risposto. Il manuale funziona per tutti,
1: sì,
2: i tipi di capo.
1: Tra l'altro il capo, poverino, anche se bravo, per antonomasia deve essere uno stronzo.
2: Cioè, il capo, così, è così. Regola 1, l'annuisci tecnica. Quando il capo parla tu annuisci, sempre. Non importa se sta spiegando un progetto o la ricetta della carbonara senza guanciale. Annuisci con convinzione, come se stessi ascoltando un TED Talk che ti cambierà la vita.
1: Questa io la pratico molto. Bravo. E funziona.
2: Ma
1: funziona.
2: Sì, ma chi se ne frega. Poi
1: capi
2: no,
1: all'ascolto.
2: Ma sì, diciamolo, no, che ci sta ascoltando. Ma sì,
1: sì, sicuramente.
2: Non interessa. Regola 2, la fuga strategica. Se il capo ti cerca e tu non sei pronto psicologicamente, applica la tecnica del finto impegno. Prendi un foglio, cammina veloce e mormora: sì sì, arrivo subito, sto chiudendo una cosa importantissima. Non dirà mai quale e tu non dirai mai quale. Rimarrà un mistero tra di voi.
1: Io ho una tecnica, dopo te la vorrei dire, ma ho un po' paura di dirla in onda, perché
2: no,
1: poi me la...
2: Dimmela fuori onda e vediamo se dopo
1: okay,
2: può essere.
1: Vai.
2: Regola 3, il complimento preventivo. Prima che il capo ti rimproveri, anticipalo con un complimento. Capo, oggi hai un'energia incredibile. Capo, quella riunione l'ha gestita da maestro zen. È psicologia spicciola, ma funziona più del caffè.
1: È una cosa molto simile.
2: Regola 4, la calma da monastero. Quando il capo ti chiede una cosa impossibile, tipo me lo fai per ieri? Tu respira, conta fino a 3 e rispondi con la frase universale: assolutamente, vedo cosa posso fare.
1: Bello.
2: Che tradotto significa non lo so ma ci provo.
1: Beh, ci sta.
2: Regola 5, il potere del file aperto. Se il capo passa dietro di te, apri immediatamente un Excel.
1: A caso.
2: Non importa se non sai usarlo. Excel è come un talismano, comunica serietà, impegno e sofferenza professionale.
1: Mi viene da ridere perché mi sono immaginato uno al supermercato, che lavora al supermercato. Apre Excel così,
2: così sul telefono, tanto c'è Excel anche sul telefono. Regola 6, l'arte del follow up. Quando il capo ti dà un compito vago, tipo pensaci tu, tu rispondi: perfetto, come preferisce, A, B o C. Così capisce che non può scappare e tu sembri un genio dell'organizzazione. E poi regola finale, ricorda che il capo è umano, o almeno così dicono, ha le sue ansie, le sue scadenze, i suoi momenti di panico e soprattutto ha un capo anche lui.
1: Dipende.
2: Quindi trattalo con ironia, pazienza e un pizzico di pietà.
1: Sì, dai, un po' di pietà
2: per questi
1: capi.
2: Sì.
0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to my friends.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di almeno 6 morti e una ventina di feriti il bilancio di un attacco russo contro Zaporizhia. Volodymyr Zelensky ha denunciato l'uso di missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Il presidente ucraino ha riferito anche del lancio di oltre 120 droni e ha accusato Mosca di prepararsi all'escalation e non alla pace. Altre 3 persone sono morte nella regione di Dnipropetrovsk, mentre esplosioni sono state segnalate a Kiev. In Russia una persona è morta e 2 sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Voronezh. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante i 14 anni di conflitto in Siria, costato circa 500.000 di vite. Alla pena capitale sono stati condannati anche il fratello di Assad, Maher, sempre in contumacia, e il cugino Atef Najib, accusato della repressione a Dara che contribuì a innescare la rivolta. Najib, ex generale di brigata, era presente in aula al momento della sentenza. Bashar e Maher al-Assad sono invece fuggiti in Russia dopo l'ingresso degli insorti a Damasco. 2 donne e la titolare di un asilo nido e un'educatrice di 42 e 24 anni sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della squadra mobile di Monza per presunti maltrattamenti su bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni. Secondo gli investigatori, nell'asilo sarebbero state riscontrate carenze abituali nell'accudimento, un'inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, punizioni degradanti e metodi educativi denigratori e coercitivi. Alla 24enne è contestato anche l'esercizio abusivo della professione. Altre 2 educatrici di 32 e 49 anni sono state denunciate. Il tennis, rinviati a oggi causa pioggia ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal alle 18:30 ora italiana. Luciano Darde ricerca un posto in semifinale affrontando lo statunitense Brandon Nakajima. A seguire l'interessante sfida tra Arthur Fils e Rafa Hodar. Nella notte Magic Shelton e Merida Aguilar Tien. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Il manuale di sopravvivenza oggi ci aiuta a sopravvivere ai capi, al capo che sia bravo o meno, comunque per antonomasia, insomma, ci rompe le scatole. Sì, e sì. Quindi il tuo manuale devo

0: dire molto interessante. Ho trovato qualche così similitudine con le tecniche che io stessa
1: che
0: applico nel mio
1: tutti.
0: Quotidiano. Andiamo da Elena, se non sbaglio, vero?
1: Sì, che scrive: ragazzi, ho provato la tecnica dell'Excel aperto, funziona troppo bene. Il mio capo mi ha visto così concentrata che mi ha chiesto di spiegargli una formula. Ora sto cercando un tutorial su YouTube per non perdere la dignità.
0: Eh sì, perché per esempio
1: perché poi ti tocca.
0: Excel io lo uso, ma per fare tabelle colorate.
1: Ah, e basta, io lo uso solo proprio l'ABC. Ho anche fatto un esame superandolo di Excel, ma
0: chissà. Io non so fare assolutamente i calcoli con Excel.
1: E poi andiamo da Antonio che scrive: io invece ho usato la fuga strategica. Ho preso un foglio e ho iniziato a camminare veloce dicendo: sto chiudendo una cosa importantissima. Peccato che il foglio fosse la lista della spesa di mia moglie. Il capo ora pensa che lavori al reparto frutta.
0: Comunque questa tattica di un po'... come dire, confondere le idee,
1: sì.
0: Spostare l'attenzione su qualcos'altro, soprattutto se c'è un qualcosa di importante che non hai fatto o hai paura del resoconto, eccetera. Io una cosa che faccio spesso, quando soprattutto so di essere nel torto, spero che in questo caso specifico il capo non mi stia ascoltando, però che ne so, dovevo fare quella roba oppure ho tralasciato qualcosa e so che magari passando proprio dal suo ufficio sicuramente verrò acchiappata e insomma riempita di domande, io anticipo. Sono io che vado come si dice, entro io anche a gamba tesa un po' dicendo: senti scusa, ti volevo dire che, e comincio a tirare su dei come dire, delle questioni che non servono a nulla,
1: però
0: sembro molto concentrata e servono a distogliere l'attenzione da quello che in realtà dovevo portare a termine. Vi assicuro funziona.
2: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo. Dein Fenster zu Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro martedì insieme tra poco come sempre con la rubrica conclusiva del programma hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, insulti in romanesco, perché ogni tanto diciamocelo, sfogarsi fa bene, su.
2: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare, chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prima di iniziare questo nuovo capitolo dedicato agli insulti in romanesco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, assicuriamoci che Alo sia vivo e stia bene.
2: Sono
1: tutto
2: vivo,
1: a posto?
2: Sono tornato. Hai ripreso, più okay. Forte che mai.
1: Hai ripreso conoscenza. Quando si tratta di insultare gente, le forze non devono mai mancare. Quindi, come dicevamo, ho trovato sul web una serie di insulti in romanesco molto molto
2: vediamo
1: divertenti.
2: Allora, io ne conosco tanti, essendo romano, ne
1: certo.
2: Conosco tanti in romanesco. Vediamo se tra quelli che dici ne manca qualcuno che conosco, che
1: sì.
2: Si possono dire, perché il romano si sa è molto verace.
1: potresti aggiungerne altri. Allora cominciamo con: te vorrei clonà, così meno a te e pure quell'altro.
2: Bello,
1: questo è bellissimo. Bello. Sei così brutto che te, se te meno c'è il rischio che t'aggiusto.
2: Carino.
1: Ah, bello de notte. Questa è semplice,
2: sì,
1: ma
2: questa
1: funziona
2: è carina,
1: sempre
2: famosa, sì,
1: non
2: sì.
1: Te sputo si notte lavo.
2: Bella, sì.
1: Ma è da notare come interpreto bene.
2: Ma molto, sì.
1: Un papà con la bimba per mano. Ringrazia che sei mi fia, se no te... No. Ringrazia che è mi fia, se no te la tiravo.
2: Se no te la tiravo.
1: Qua vedi, mi sono lodata e imbrodata da sola.
2: Se no te la tiravo.
1: Sì. Poi, ti pio bene rice e te porto come una giacchetta estiva.
2: Bella questa. questa è una delle prime che ho imparato quando
1: questa
2: ero piccolo.
1: Questa è una di quelle più famose.
2: Molto bene.
1: Te possa trovare un orso vicino a una fontana, così magna e beve.
2: Ah, bella.
1: Tu madre t'ha cullato vicino al muro.
2: Ecco.
1: Questa anche. A testa disabitata. Con 4B,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Certo, ovvio.
1: Poi, ma che è? Ma te è morta la maestra? In testa c'ha in criceto, in prognosi riservata. Poi, i due neuroni che te sono rimasti si sono dati all'autoscontro.
2: Benissimo.
1: C'hai l'acqua del Tevere in testa.
2: Bene.
1: Se te metti i tappi alle orecchie, caschino dentro.
2: Beh,
1: caschino dentro è
2: body
1: proprio...
2: Body shaming è proprio...
1: C'avevi una caccola al posto del cervello, poi hai starnutito.
2: Ottimo.
1: Poi hai starnutito.
2: Benissimo.
1: C'hai il dono dell'intelligenza, ancora incartato però.
2: Bella questa.
1: Fammi sapere quando inauguri il cervello che te regalo una pianta. C'hai tre bagarozzi in testa, due che girano la corda e uno che sarta.
2: Carino.
1: Tutto con la R. Lo sai quella del sordo e del coione? Questa te la chiedo a te. La sai quella del sordo e del coione?
2: No.
1: Come? T'hanno fatto vola da piccolo, ma non t'hanno piato,
2: Carina.
1: T'hanno ripiato. E basta, era l'ultima.
2: Allora, io ne conosco una quando sei proprio arrabbiato con qualcuno, mi ricordo, la sentivo quando ero piccolo. Te do un cazzotto un petto,
1: che te
2: faccio, una nicchia pa Madonna. Bellissimo.
1: Io te do un cazzotto talmente forte che voli così in alto che se non te porti un panino te mori di fame.
2: Ammazza. Io ne conosco una un po' volgarotta, mi direi tu se è il caso di dirla.
1: Sì.
2: È nato meglio Pinocchio con una sega che te con una scopa.
1: La Madonna. No, allora me ne è venuta in mente un'altra.
2: Vai.
1: Non è un insulto.
2: Vai.
1: Però è una favola rivisitata del famosissimo Proietti, che diceva che a un certo punto la fatina 2.0 incontra Pinocchio, inciampa e dice, lei inciampa con Pinocchio mentre passeggia,
2: sì.
1: E dice: Pinocchio mio, di una bucia, di una bucia, di una bucia,
2: sì.
1: Perché lei inciampa a gambe aperte. Vabbè, direi che possiamo
2: andiamo.
1: Ciao,
2: sì.
1: A tutti, alla prossima.
0: Le notti che hanno fatto la storia
3: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo. La musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
3: Dance Remember.
0: E lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: E solo web, c'è il Comedy Radio Show!
1: Amici, anche questo martedì termina qui. Il Comedy Radio Show ovviamente tornerà domani con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento!

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della mostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno, nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini e bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci, un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, ai quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Allora parliamo, per chi se lo fosse perso, di quello che è successo l'altro ieri in Sardegna, nella famosa casa dove visse De André, il concerto dedicato a Fabrizio De André con Diodato, al quale a un certo punto si presenta Salvini e lo si vede in prima fila proprio accanto a Dori Ghezzi. Che succede? Che una ragazza si alza in piedi e dice: "No, ragazzi, se c'è lui io me ne vado" e se ne va. A quel punto cominciano gli applausi, i fischi, insomma, un casino fino a quando non interviene Dori Ghezzi, prende il microfono e dice: "No, ragazzi, non sono d'accordo con voi. Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra, ma è giusto creare un dialogo. La musica deve unire." E dello stesso avviso è stato Diodato, che ha deciso di essere molto diplomatico, ma c'è stato qualcuno che ha preso le difese della ragazza, e questo qualcuno è la nipote di Fabrizio De André, nonché figlia di Cristiano De André, Alice. Lei ha detto: "Io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo." E poi conclude dicendo: "Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto, non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava e soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che ca puntini puntini ci faceva lì." Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate. La vedete più come Dori Ghezzi, quindi in modo un po' più diplomatico, oppure come Alice De André che ha detto: "No, ma veramente, ma che c'entrava Salvini in quel contesto lì?" Fatemelo sapere su WhatsApp.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la ricetta da spiaggia, questa è facilissima, dai, il panino al tonno. Vi servirà del pane integrale, del tonno, maionese leggera, lattuga e pomodoro e il panino è fatto.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, è arrivato il momento del detto in dialetto. Partiamo oggi con la Sardegna. Perdonatemi se sicuramente sbaglio la pronuncia. Circai a fustigheddu, che significa cercare con il bastoncino. Il significato è andarsi a cercare guai, provocare una situazione che sarebbe stato meglio evitare. Io forse penso che, anche se c'entra relativamente, è un qualcosa tipo cercare con il lanternino, come quando uno si va a trovare la situazione o anche la persona con lanternino, cioè sempre uguali, sempre stessa tipologia. Fatemi sapere se può essere simile su WhatsApp.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, seconda giornata di gara agli europei di atletica Birmingham che ieri hanno visto la doppietta azzurra nel peso con Leonardo Fabbri oro e Zane Veira argento. Negli 800 metri Eloisa Coiro chiude seconda la batteria, si qualifica alla semifinale e stabilisce il nuovo record italiano superando 46 anni dopo il primato di Gabriella Dorio. Tamberi, Sioli, Falocci e Stronati conquistano l'accesso alla finale del salto in alto. Ayomide Folorunso è in finale nei 400 ostacoli, il clou in serata. Alle 20:25 la finale dei 5.000 metri donne con Nadia Battocletti e alle 21.35 la semifinale dei 100 uomini. Fare i puntati ovviamente su Marcel Jacobs a caccia del triscontinentale consecutivo dopo i trionfi a Monaco e a Roma. E agli europei di nuoto a Parigi Thomas Ceccon, impegnato nel tardo pomeriggio anche nella finale del 50 farfalla, si qualifica per le semifinali nei 200 dorso. Silvia Di Pietro ed Elena Capretta avanzano alle semifinali dei 50 farfalla. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini staccano il pass per le semifinali dei 100 rana. Luca De Tullio c'entra la finale degli 800 stile libero, mentre Carlos D'Ambrosio è l'unico azzurro a conquistare la semifinale dei 100 stile. Oggi si assegnano le medaglie nei 100 metri stile libero donne in gara Sara Curtis, nei 100 metri rana uomini con Niccolò Martinenghi e Simone Cerasuolo e negli 800 stile donne con Simona Quadarella. Il calcio, dopo il back-to-back in Champions League festeggiato a maggio contro l'Arsenal, il Paris Saint-Germain mette nel mirino quello in Supercoppa Europea. Tra la squadra di Luis Enrique l'obiettivo c'è un'altra rivale inglese, la Aston Villa, che ha conquistato l'Europa League. Appuntamento domani sera alla Red Bull Arena di Salisburgo con fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole, osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno, nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini e bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza,

0: ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci, un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, al quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

E non si dimentica, ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È ancora avvolta nel mistero la morte del 34enne Antonio Perrotta, picchiato e ucciso fuori da una discoteca nel Cosentino. L'uomo, padre di 4 figli, è morto sabato notte nel parcheggio del locale Il Castello a San Gineto. Per il delitto sono stati fermati 2 fratelli lussemburghesi di 22 e 24 anni che stavano per lasciare l'Italia. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe nata dopo che i due erano entrati nel locale senza biglietto. Tensione crescente tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, forze americane avrebbero aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Un elicottero avrebbe colpito il timone dopo l'inosservanza degli avvertimenti, nessuna vittima. Intanto, al largo dello Yemen, 2 marittimi sono morti dopo l'attacco a un mercantile. Se confermata la responsabilità degli Houthi, sarebbero le prime vittime dei loro attacchi all'imbocco del Mar Rosso. Scontro politico sul caso Ranucci dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il vice premier Salvini chiede chiarezza sui rapporti tra i due e auspica che Report prosegua senza Ranucci. Il giornalista replica: Salvini chiede la mia sospensione. Il legale parla di Ranucci come di una 3 volte vittima. Intanto domani a Rebibbia l'interrogatorio proprio di La Vitola. Stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica dell'Etna. Prorogata la chiusura dello scalo fino alle ore 11 di mercoledì 12 agosto. Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Italia ancora nella morsa del caldo nella settimana di Ferragosto. Domani saranno 20 le città da bollino rosso con temperature fino a 38-39 gradi. La quarta ondata di calore potrebbe durare fino al 17 agosto, la più lunga dell'estate. Agli europei di atletica cade dopo 46 anni il record italiano degli 800 metri di Gabriella Dorio. A Birmingham, Eloisa Coiro ferma il cronometro a un primo 57 secondi e 56 centesimi nelle batterie, migliorando il primato che resisteva dal 1980. Una prestazione straordinaria per l'azzurra che accede alle semifinali e migliora uno dei record più longevi dell'atletica italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: good.
1: The Power of Change è il tema della 28esima Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

y'all. Break it down, y'all. Chicken Chaser. Yeah.

0: domenica.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: adesso.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

esempi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.